0: 离开湄公河口，一路向北，黄河流域也能找到罗勒的身影。在河南，没有人不认识荆芥，但很少有人知道他的学名疏柔毛罗勒。荆芥散发柠檬与丁香的特征香气，剁碎后更具穿透力，加热烹饪却能收获醒神的清凉，可以驾驭一切食材。河南人最爱的还是鲜食佐餐，吃过大盘荆芥才算尝遍百味，见过世面。欧亚大陆的西端，罗勒在这里也有非凡的阅历。
1: Abbiamo un campagna, un brando, un formaggio insieme a due conigli. Andrea qua, dai. Gabri, segui l'8, il 12 con il ripieno. Partiamo con il formaggio e campagna.
0: 西蒙是家族餐厅的第三代主厨，香料曾经是地中海沿岸的财富象征。世事变迁，使用香草反倒与今天崇尚自然的风潮不谋而合。
1: Grazie, buona continuazione. Era buono quel budino qua di melanzane? Grazie.
2: Sempre quanto si fa.
0: 在这里，罗勒将变换出新的身姿与香气。背山临海的绝佳生长地，选育出全新品种甜罗勒。

0: Ma questo qua è troppo grosso. No, quello lì è troppo piccolo.
1: Ah, perché io sono artigianale.
2: Sai quando ci siamo rotti negli occhi là a Milano? Mi dico.
1: Sto pensando proprio che fossero dei proiettili.
3: 面食是餐厅的特色，西蒙的手艺来自母亲。相比东方面条的柔软，以硬质小麦为原料的意面质地紧实，便于保持造型。一千年来，意面变化出各种花样。骄傲的意大利人坚信，每一种面都有最合适的酱汁。